0: she made me mad, put dick on all the bed. I'm a ACL with my line, tryna get some candy. Tryna run, but I got $20, wanna get some money. I be here holding all that fur, all me honey. I just cut my hair and see the 50, bitch, I bleed money. I be out of town, kicking shit, I got bleed money.
1: Per questo si dà un gran spazio e voce a qualche prigioniero ormai capitolato, quello della delegittimazione della rivoluzione, usando in senso controrivoluzionario i prigionieri, è un obiettivo della borghesia, interno una linea di controllo e di attacco selettivo per prevenire la maturazione di questo processo rivoluzionario. Questo, nonostante si faccia un gran parlare di fine dell'emergenza, di nuova pacificazione, che significa eliminazione dell'idea stessa di rivoluzione. Obiettivo che la borghesia persegue non solo in vita, ma è anche una sua necessità in ogni angolo del mondo, dotandosi per questo di